0: la douce France au B1.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: Enjoy la douce France. B1.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia.